mattina, sì, dal giorno prima, solo prima. Non è buono, mi sembrava che fa schifo, di da cosa è stato, quello che ho bevuto. Mi ha stato detto e pensa povero mio fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato. Tutti voi. Spappolato, perché vado al massimo! Vado al massimo!

0: the word? What's the word?
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33 minuti.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 34 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volete. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nero. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 32 minuti.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello. San Francisco.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello 100% successi.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo, per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
10: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh,
11: oh, oh. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@chiocciolaadeco.it, per contattare Adeco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta a conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

14 anni, il primo bacio nelle mani.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
8: Radio Mugello. E state in musica.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258, Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza ventenne cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942. Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24, 347-4158-937.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Say yo! Sean Kingston!
2: Yo!

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Canta, canta, mia gente.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresalia ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi. Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscane e la Tranvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet e agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani.
3: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
2: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei playoff in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh,
3: oh, oh. E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

una donna facile con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine.

mondo, ma è sempre il mondo a cambiare noi. Vorrei sentirmi dire parole confortanti e non le solite bugie.

Le carte del futuro non le ho lette mai. Sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.

0: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'Autodromo Internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione alla bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato dal team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
3: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Ad agosto il festival prosegue lunedì 3 alle 21:15 a Firenzuola al giardino Bob Kennedy con la presentazione del libro Le piagge, comunità insorgente. Daniela Morozzi incontra l'autrice Francesca Manuelli con Don Alessandro Santoro, che ha voluto la comunità delle piagge, e la cantautrice Chiara Riondino. Francesca Manuelli è insegnante di italiano ed esperta nella creazione e attuazione di laboratori didattici di tipo cooperativo, linguistico e multiculturale.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
7: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Per un Ferragosto a tutto tondo.
8: Vamos a la playa.
9: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales, Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Radio Mugello presenta Psicologia On Air. Di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331-6197-533. Buon ascolto.
12: Buon lunedì a tutti, benvenuti di nuovo a questa puntata di Psicologia On Air qua su Radio Mugello. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione, e oggi parleremo di un tema centrale nella vita di ognuno di noi, ovvero l'autostima, e anche di come le nostre esperienze infantili possono contribuire in modo profondo a costruirla. Partiamo da questa semplice domanda: che cos'è l'autostima? Beh, in psicologia l'autostima è la valutazione complessiva che diamo di noi stessi, è il giudizio che esprimiamo sul nostro valore come persone, quanto e come ci apprezziamo, quanto ci sentiamo degni di rispetto, di amore e di considerazione. Questo giudizio può riguardare ambiti specifici come l'aspetto fisico o le capacità cognitive, oppure una percezione più globale del nostro valore personale. L'autostima è strettamente legata ad un altro costrutto, l'autoconsapevolezza, cioè il modo in cui siamo focalizzati su noi stessi, attraverso l'autosservazione, il confronto sociale e il giudizio degli altri. È importante distinguerla dall'autoefficacia, che secondo lo psicologo Bandura è la percezione della propria competenza rispetto a un compito o a un ruolo. In parole più semplici, l'autostima riguarda quanto valgo, l'autoefficacia riguarda quanto sono capace. Sono concetti diversi, ma entrambi si sviluppano molto presto, fin dall'infanzia, attraverso le esperienze di apprendimento e di relazioni significative. Adesso vi lascio alla pausa musicale e ci ritroviamo qua fra poco su Radio Mugello con Psicologia On Air.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Eccoci qua, bentornati in diretta su Radio Mugello con Psicologia On Air. Prima della pausa parlavamo di autostima e adesso concentriamoci su come l'autostima nasce in ognuno di noi. Uno dei primi compiti relazionali fondamentali di un bambino è quello di formare un legame di attaccamento con la propria figura di riferimento, cioè con il suo caregiver, ovvero il padre o la madre, oppure anche un'altra persona di cui si prende cura, ad esempio un nonno. Il legame di attaccamento è una relazione di lunga durata, emotivamente significativa, con una persona specifica. Le ricerche psicologiche e neuroscientifiche concordano su un punto. La qualità di questo legame ha effetti profondi sullo sviluppo futuro del bambino, sulle sue capacità cognitive, sullo sviluppo cerebrale, sulle future relazioni e anche sulla sua autostima. E esistono diversi stili di attaccamento: sicuro, insicuro evitante, insicuro ambivalente e disorganizzato. Un bambino che si sente amato, visto e valorizzato dal proprio caregiver impara a percepirsi come competente, degno di cura, meritevole di amore. Il legame di attaccamento diventa così proprio una base sicura, una base da cui poter partire per esplorare il mondo e un posto sicuro a cui tornare in caso di bisogno. Questa base sicura è fondamentale per costruire autonomia, fiducia ed identità. Vi lascio di nuovo alla pausa, ci troviamo qua su Radio Mugello, tra poco con Psicologia On Air.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Bentornati qua in diretta su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Io sono la dottoressa Francesca Fanti e prima della pausa parlavamo di autostima e di attaccamento con le proprie figure di riferimento. Gli studi ci mostrano che diverse forme di attaccamento insicuro possono essere associate a caratteristiche come rigidità emotiva, difficoltà nelle relazioni sociali, problemi di attenzione, difficoltà empatiche. L'insicurezza nell'attaccamento, infatti, può essere anche un fattore predisponente per diversi disturbi psicologici, come ad esempio disturbi d'ansia, depressione, disturbi alimentari e, in alcuni casi, anche disturbi psicotici. Nei primi anni di vita il bambino si guarda attraverso gli occhi della madre o della figura di riferimento ed è proprio attraverso questo sguardo che costruisce l'immagine di sé. In altre parole, se tu mi vedi degno di amore, io mi sentirò degno di amore. Se tu mi vedi sbagliato, io mi sentirò sbagliato. Il volto materno del caregiver diventa proprio uno specchio emotivo che riflette al bambino chi è. Dunque, una carenza affettiva oppure un'invadenza eccessiva possono portare il bambino a percepirsi come non abbastanza, brutto, insicuro o immeritevole. La figura materna o genitoriale ha quindi un ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità e dei punti di forza della persona. Vi lascio adesso di nuovo alla pausa, ci troviamo tra poco qua su Radio Mugello.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026 2600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942. Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24, 347-4158-937.
9: Sono le 10:32.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
10: 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Eccoci di nuovo, bentornati qua su Radio Mugello. Oggi stiamo parlando di autostima. Vorrei andare avanti raccontandovi che nel passato alcune teorie che oggi sono fortemente superate cercavano di spiegare lo sviluppo psicopatologico attraverso la qualità del legame madre-bambino. Si parlava ad esempio di madre figurifero, una figura che forniva cure materiali ma non contatto emotivo. Oppure della teoria del doppio legame, elaborata negli anni 60, che diceva che una comunicazione contraddittoria in cui il bambino riceve messaggi opposti tra parole e gesti può generare dei disturbi psicopatologici. Ad esempio, una madre che dice ti voglio bene, ma che con il corpo comunica rifiuto o freddezza. Questa incoerenza può generare confusione emotiva e insicurezza profonda nel bambino. Oggi sappiamo che queste teorie non spiegano da sole i disturbi mentali, ma senz'altro ci aiutano a capire quanto la comunicazione emotiva sia centrale nella costruzione dell'identità. Da adulti tendiamo spesso a ricercare relazioni simili a quelle sperimentate nell'infanzia, non perché siano sane necessariamente, ma perché sono a noi familiari. L'essere umano tende a ciò che conosce, anche se fa soffrire. In modo inconscio cerchiamo di guarire ferite antiche attraverso relazioni simili a quelle che ci hanno ferito. Per esempio, una madre emotivamente fredda può portare a scegliere partner poco disponibili emotivamente. E non per masochismo, ma perché quello schema relazionale risuona come conosciuto. Ci troviamo di nuovo qua su Radio Mugello tra poco, dopo la pausa.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Bentornati in diretta qua con me su Radio Mugello. Oggi stiamo parlando di autostima e vi do una buona notizia: l'autostima si può modificare, perché l'autostima non è un tratto fisso e immutabile, è invece come un termometro che può salire e scendere in base a diverse variabili, in base a pensieri, convinzioni, esperienze, relazioni, per cui si può lavorare sulla propria autostima attraverso un percorso psicologico, ad esempio, che ci può aiutare a diventare più consapevoli, a conoscersi più a fondo, a riconoscere e modificare le distorsioni cognitive, a migliorare le capacità comunicative. Alcuni atteggiamenti che possono essere utili per la nostra autostima sono sicuramente smettere di paragonarsi agli altri, ricordare che ognuno di noi ha un percorso unico, prendersi cura di sé, coltivare la conoscenza di sé e curare soprattutto i propri pensieri, perché i nostri pensieri diventano parole. È importante inoltre visualizzare obiettivi realistici, concentrarsi su successi anche piccoli, uscire dalla nostra zona di comfort, premiarsi ogni volta che raggiungiamo anche un piccolo successo, accettare il fallimento come parte del percorso. Essere se stessi, fidarsi di sé e imparare dai propri errori è una forma concreta di rispetto verso la propria identità. Vi lascio di nuovo alla pausa, ci troviamo di nuovo qua fra poco su Radio Mugello con Psicologia On Air. A dopo!
1: Radio Mugello, estate in musica!

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Eccoci di nuovo, bentornati in diretta su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Siamo giunti al termine di questa puntata e vorrei lasciarvi con questa riflessione. Le esperienze infantili non determinano il nostro destino, ma contribuiscono senz'altro a costruire la base da cui partiamo. L'autostima non nasce dal nulla, nasce dallo sguardo dell'altro, dalle parole ricevute, dalla qualità delle relazioni. Ma oggi, da adulti, possiamo diventare noi stessi quello sguardo che ci è mancato. Vi ricordo che io ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo, in piazza Dante numero 58, su appuntamento, ma anche su Firenze, sempre su appuntamento, oppure online da remoto. Vi ricordo che per qualsiasi domanda, richiesta, dubbio o curiosità potete scrivere una mail al mio indirizzo francesca.fanti94@gmail.com. Vi ricordo inoltre la mia pagina Instagram che si chiama Psicofrancesca. Ci vediamo alla prossima puntata qui su Radio Mugello con Psicologia On Air. Un abbraccio a tutti, ciao!
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresale ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi.
3: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Diaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia. Interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
2: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri. Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana, già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscane e la Tranvia di Firenze, con ricarichi che guardano i biglietti singoli, i carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet e agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani.
3: Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente.
5: A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti!
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Mondo Visione. Buongiorno e buon lunedì. Fabio Orgoglio insieme a voi, Mondo Visione, insieme fino a mezzogiorno, DJ Capricolò in regia, musica, subito musica, vai vai di musica.
16: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
17: Accendi Radio Mugello.
18: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico, se cammina per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

perché l'altro già da un pezzo l'ha tradito. Dorme spesso accanto a me dentro il mio letto e si lascia accarezzare come un gatto. Il mio amico mi confida le sue cose,

0: per motivi vari mi trovo a volte a capitare in casa di persone che conosco, ma anche di persone che non conosco tanto bene. Poi un giorno vi spiegherò. Vabbè, c'è chi ha l'abitudine di tenere il televisore acceso anche quando ti arriva gente in casa. Un po' così, insomma, per magari perché non vuol perdersi quel programma che di solito guarda, ma anche così proprio perché la televisione c'è qualcuno che la tiene sempre accesa. E molti di voi, di qualsiasi età, non solo persone di una certa età, ora guardano queste telenovelas turche. Io non ne sapevo neanche dell'esistenza, ma vanno di gran moda, vanno proprio per la maggiore. Ce ne sono tre in particolare: Terra Amara, Endless Love e Love is in the Air. Quindi insomma non sapevo di questa di questo grande sviluppo della televisione turca, di queste serie turche. Piacciono molto anche da noi in Italia e ci sono anche c'è della bella gente, bei ragazzi, belle ragazze, begli uomini e belle donne. E io le prime volte quando mi capitava un po' di vedere queste telenovelas dicevo: ma cosa sono argentini? Perché adesso anni fa andavano in gran moda gli argentini, sono tornate di moda le telenovelas argentine, invece no, turche. Voi le guardate?
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: E i messaggi arrivano, arrivano, continuano ad arrivare a proposito delle telenovelas turche. C'è questa forma di amore barra odio, appunto, per queste telenovelas turche. C'è magari il grande amore di diverse persone, sia uomini che donne, di tutte le età, che le guardano da soli o insieme in famiglia. E poi c'è invece questa forma di odio, soprattutto da parte di diversi uomini, che non sopportano la propria partner che guarda appunto queste telenovelas. Ma non c'è niente di male, l'importante secondo me, chi le guarda, è che non si immedesimi troppo e non si lasci coinvolgere, non deve diventare come una dipendenza. Anni fa c'era Beautiful, per esempio, ce n'erano diverse di queste serie americane, e le persone non potevano assolutamente perdere nessuna puntata. Ne parlavano fuori le signore quando andavano a fare la spesa. Ma hai visto Ridge? Ma cosa ha fatto? Poi vabbè, insomma, è così. Queste telenovelas alla fine sono tutte ingarbugliate. Non fate quello che volete. Se volete guardarle, guardatele pure. Ma mantenete un certo distacco sempre. Non lasciatevi coinvolgere troppo, secondo me.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta a conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia 333 942 8933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche 3 ore a settimana automunita zona Borgo San Lorenzo Ronta 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 841 8288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240.
7: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: In ogni momento della tua giornata
0: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
0: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Aperi cena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visto che oggi parliamo di televisioni, in particolare di serie, ma più che serie, poco fa abbiamo parlato di queste telenovelas turche. Adesso ce n'è un'altra molto gettonata, questa è spagnola ed è una soap opera, si chiama La Promessa. Mai visto una puntata, però tutte le volte che accendo il televisore me la trovo dappertutto, ma veramente dappertutto. È una soap opera spagnola, La Promessa, in onda sull'emittente televisiva La 1. Di televisione spagnola, olè, non è dal 12 gennaio 2023. In Italia la soap va in onda su Canale 5 dal 29 maggio 2023 al 30 settembre 2024 in daytime, e dallo stesso giorno su Rete 4 in preserale. È per quello che me la trovo ovunque, perché insomma è anche ovunque. La trama quasi io non, ma sì, dai, un pochino dopo ce la guardiamo, anche perché sono curioso anch'io, insomma, ma tanti ne parlano di questa, anche di questa La Promessa, eh.

0: La soap opera la promessa. Alzi la mano chi di voi la sta seguendo. Dai, potreste aiutarmi voi magari a svelare un pochino della trama? Lo farò io, spero di non sbagliare. Insomma, beh, un po' lunghetta magari. Comunque il tutto è ambientato a Los Pedroches. Sì, periodo è 1898. Una donna di nome Dolores con un neonato di nome Marcos e sua figlia Giana scappano inseguiti da uomini incappucciati a cavallo. Stremata dalla fatica e sentendosi braccata, Dolores decide di far scappare sua figlia col piccolo, permettendo almeno a loro di salvarsi. La bambina è reticente, ma alla fine accetta di mettersi in salvo e da lontano assiste all'uccisione di sua madre da parte di quegli uomini che nel frattempo l'hanno raggiunta. Mamma sto che l'inizio non è proprio dei più. Ora inseguono lei e il piccolo e, arrivati sull'orlo di un precipizio, uno degli uomini che indossa un anello d'oro con uno strano simbolo intima a Giana di consegnargli suo fratello. Lei, non trovando altra soluzione, lo porge all'uomo e subito dopo si getta dal burrone facendosi credere morta. 15 anni più tardi, nel 1913, Mariana Giana Esposito è una ragazza che arriva presso il Palazzo della Promessa, il cui stemma corrisponde alla stessa incisione che si trovava sull'anello dell'uomo che uccise Dolores. Decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello, viene assunta come domestica in occasione del matrimonio di Thomas de Lujan, figlio del marchese Alonso, proprietario del palazzo, con la duchessa Jimena de los Infantes. Incontra Manuel, fratellastro minore di Thomas, e salvandolo da un incidente aereo si parte dal 1890 a 1913. Va bene, io ne avrei avuto abbastanza, insomma, non me ne vogliono i grandi fan di questa La Promessa, però qui la cosa è lunga. Se si comincia, magari cominciamo a leggere, dopo anch'io va a finire che dopo comincio a guardarla in televisione, e questo non lo voglio assolutamente. Magari se c'è qualcuno di voi che sta seguendo questa soap può farmi un riassunto? Pago.
1: Radio Mugello.

0: Animali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Sono al telefono con Mariana, che mi sta facendo un riassunto interessante, però interessante. Brava Mariana, brava. Proseguiamo con Mariana il riassunto della promessa. Mi sta raccontando tutto. Lo proseguiamo a casa sua a pranzo. Bene, ci andiamo io e Gabri Colò, e Mariana ci racconterà, tra un tortello e l'altro, cosa succede nella promessa. Io vi farò poi sapere se diventerò anch'io un fan di La Promessa. Per il momento vi saluto, a più tardi, sì, alle 20. Saremo insieme più tardi, alle 20 per l'appuntamento con quelli di lunedì. Ciao!
10: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
11: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Via della della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
12: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri. Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata panoramica tra Santa Maria Avezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
11: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei playoff in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
13: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: La pubblicità è una cosa seria.
15: Radio Mugello.
14: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
16: al 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
17: Call has been forwarded to an automatic voice message system. Is not available.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

Allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

un soldato senza fucile. E ritorno dal Medio Oriente, dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina, è una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivi lo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Plures Salia, con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Plures Salia ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi.
2: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro. Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. impianti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa, la gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica. Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino Mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
3: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri. Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana, già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscane e la Tranvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, i carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet e agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e e Val di Sieve, situato all'interno della Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura distrutta da un incendio nel 2020 è stata ricostruita dall'Unione Comuni Val d'Arno e Val di Sieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Arno e Val di Sieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Val d'Arno e Val di Sieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Val d'Arno e Val di Sieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Ad agosto il festival prosegue lunedì 3 alle 21.15 a Firenzuola al giardino Bob Kennedy con la presentazione del libro Le piagge, comunità insorgente. Daniela Morozzi incontra l'autrice Francesca Manuelli con Don Alessandro Santoro, che ha voluto la comunità delle piagge, e la cantautrice Chiara Riondino. Francesca Manuelli è insegnante di italiano ed esperta nella creazione e attuazione di laboratori didattici di tipo cooperativo, linguistico e multiculturale. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7.30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia della rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano hanno chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Se tu non fossi qui ed io fossi altrove, allora sì che ci sarebbe un po' di spazio in questa stanza.

se quello ti sta ascoltando.

senso più profondo di farci assieme.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

hai fermato per strada e mi hai chiesto se con te sono stato sincero. Io facendo la foto ho risposto che in quello che scrivo c'è molto di vero, ma è la vita che sfugge di mano e confonde le teste pensanti. Rivedere il passato è difficile mentre tu viaggi sporgendoti avanti.

scappa. Qui non c'è un sacerdote che scrive, sono un uomo che cerca, che vive e ne parla con te.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un

0: 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
10: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
11: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
10: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
12: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad eco sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84 18 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 84 56 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 84 57 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: Sono le 14:35.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
8: Scriviamo la nostra storia usando

0: più in fretta.
1: Sono le 14:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato dalla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità. Musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: dovresti vergognarti. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Radio Mugello.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
3: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
11: Radio Mugello.

0: House.
1: Sono le 16.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
4: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato toccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso, le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
4: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
3: Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità. Musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
0: www.radiomugello.it.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Nel 2050 saremo tutti vegani, i più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti nel 2050.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati a tal punto da non avere più bisogno di arti, culture, tradizioni.

0: Sperso. Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio e località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Val di Sieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia della rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo. Giovedì sera alle vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10.30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei playoff in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, 100% successi. Radio Mugello.
0: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora!
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Siete con noi. Estate con Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
9: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso, le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma una dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
14: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: discoteca Radio Mugello.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
10: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
9: Buone vacanze a tutti.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso, le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura. Il consolidamento consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gaveta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori. Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
2: Sabato 8 agosto alle 12 inaugurazione del bivacco del Sassello che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura distrutta da un incendio nel 2020 è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Camminata della Pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la Festa della Montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2

0: Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7.30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Noi che da dentro di noi

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica.

0: Lucia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
10: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Shana Vibes. Vibes.
1: Vamos, vamos, vamos. Buonasera, buonasera. Ben ritrovati. Già la sigla, subito sigla. Vai, vai con la sigla, vai con la sigla. Eccola. Yepa. Radio Mugello presenta quello del lunedì. Presenta. C'è. Poi chi c'è? C'è lui e basta. Neanche Gabricolò c'è. Divertimento assicurato, quello sì.

sempre lui, solo lui, il Fabio Orgoglio in questo lunedì. Lunedì quanti ne abbiamo? Diciamo in agosto, 3 agosto, accidenti. Il volo, il tempo vola. Sì, anche luglio è veramente volato. Non so, ne parlavo con un amico qualche giorno fa, ma luglio, puff, proprio è schizzato via. Speriamo che agosto sia un pochino più lento, perché agosto è bello, agosto è bello. Le 20:16, Fabio Orgoglio insieme a voi qui da Radio Mugello. Abbiamo tanta musica da ascoltare insieme, sì, è una estate calda, una calda estate, noi la rinfreschiamo con la nostra musica, la grande musica di Radio Mugello.

Bangaranga, che tradotto praticamente significa Bangaranga. Sì, canzone che ha vinto l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest. Raramente succede che canzoni che vincono l'Eurovision poi alla fine hanno un successo, buon successo mondiale. Questa invece, questa Bangaranga invece il successo lo sta avendo, sta resistendo e sta ancora piacendo tantissimo. Dopo Bangaranga abbiamo ancora un bel brano che la fa da padrone in questa estate 2026. Dracula qui su Radio Mugello.

Pronti? Pronti a vivere una serata all'insegna della grande musica? Un lunedì sera all'insegna della grande musica di Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Arriva adesso un altro bel successo per questa estate 2026. Una canzone che veramente ci piace tantissimo. Eh sì, lui è DJ Nell. Il suo nuovo singolo, Vive la vita sognando, qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio.

Si presta questa Vive la vita sognando, insomma, naturalmente ad essere ballata perché non si riesce a stare fermi, ma si presta, non so, anche quando sei in bordo piscina, sorseggi il tuo bel aperitivino, il tuo cocktail, si presta molto anche in queste situazioni. La possiamo ascoltare in estate, in inverno, in primavera e in autunno, questa Vive la vita sognando di DJ Nell. È un gran brano, ma ce la stiamo godendo in questa estate 2026. Fantastica. Grande DJ Nell, un caro saluto a lui e a tutti quanti, al suo fan club che è numerosissimo.

0: Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

Tranquilli, tranquilli, come direbbe il buon Enrique Iglesias. Come direbbe lui, insomma, tranquilli, tranquilli. Sì, per i più romanticoni arriverà anche più tardi. Musica per sognare, musica che fa battere forte forte il cuore, musica adatta anche all'atto amoroso. Sì, noi siamo Radio Mugello, musica per tutti i gusti, eh.

La mano chi di voi, chi di noi anzi, e ieri ha partecipato a una bella grigliata. Io la sto, c'ero anch'io. Festeggiavamo il compleanno di un amico, del buon Sergio, che saluto. C'era tanta bella gente. Ci siamo divertiti, sì. È passata una bella giornata all'aria aperta. Poi dopo un pochino di musica con il Fabio Orgoglio. Insomma, ci siamo divertiti. Bella. E auguri anche a tutti coloro che ieri hanno compiuto gli anni. E poi che altro dobbiamo dire? Viva l'estate, viva la bella musica e viva anche l'amore. Ci mettiamo anche l'amore, sì, dai. Arriva Zucchero adesso.

Come on, come on, come on, come on. E questo è l'urlo di Zucchero Sugar Fornaciari. Rimaniamo con la musica italiana, con un altro grandissimo artista, Pio Daniele, Keep on Movin'.

certo punto il buon Pino nella canzone dice più o meno: quando hai soldi la gente non guarda in faccia a nessuno. In parte è vero, per qualcuno, insomma, per fortuna non è per tutti così. C'è anche chi magari un po' di soldi li ha, però continua a vivere rispettando il prossimo e anche a continuare a guardare il prossimo. È così che bisogna fare. Non bisogna mai dimenticarsi che poi le cose potrebbero anche cambiare. Ve l'avevo promesso che saremmo arrivati anche con qualcosa di molto romantico qui da noi, ma anche da voi, insomma, a meno che non siate in un fuso orario diverso. Cominciano a scendere le prime ombre della sera, momento bellissimo, momento anche che può diventare romantico. Noi aiutiamo questo momento grazie anche alla musica di Phil Collins con A Groovy Kind of Love.

del povero Fabio Orgoglio, insomma, se dovessero essere concepiti bambini grazie a questa bellissima canzone del grande, un artista enorme, A Groovy Kind of Love, naturalmente, incredibile. Solo il caldo può fare anche questi effetti. Ci siamo dimenticati il nome di questo artista, grande componente dei Genesis, grande batterista. Adesso lo diciamo, magari mi mandate un messaggio anche, qui non c'è nessuno in radio. Phil Collins, ecco, cioè, ci sono arrivato da solo, grazie. Comunque arrivano, vedo già che cominciano ad arrivare messaggi. Dice: ha rimbambito, e che ci volete fa? Un po' sono vecchio, un po' il caldo. Arrivano gli Anna Punk, Vaccarana, dal vivo, registrato direttamente dalla sala prove.

0: Sì, sì, sì, sì. Secondo me, caro Massimo, questa è una di quelle serate da Vaccarana, no?
1: Sì, può essere grande.
0: Signore e signori, Massimo Nannoni dei Lana Punk, ce l'abbiamo qui telefonicamente. Grande, grande, grazie per essere con noi, Massimo.
1: Mi grazie dicevi... a voi, buona... Grazie a voi mille, grande.
0: No, dicevo, ti abbiamo, hai appena cenato, eri insomma intento a cenare, dove siamo? A Pian di Setta, giusto?
1: Sì, a Pian di Setta, sì, esatto.
0: Siamo nei pressi di Sasso Marconi, alla festa dell'unità.
1: Sì, abbiamo fatto la chiusura dei volontari che hanno servito e tutti in compagnia, allora sono venuto anch'io a festeggiare.
0: Mangiato bene?
1: Sì, sì, sì, sì, alla festa dell'unità si mangia sempre bene, anche se una volta c'erano i tortellini, adesso ci sono le lasagne.
0: Ma vabbè, buttale via.
1: No? Cioè... no, poi ero buone.
0: Bene, bene. Grande, ma allora Massimo, io ho approfitto, ieri ho avuto il piacere di vedere una parte dei Lana Punk, insomma, che fanno parte poi dei Topi nella Farina, un'altra band del circondario. Abbiamo insomma ascoltato la loro musica con molto piacere. Eravamo a un evento privato e è stato bello, molto bello. E, c'erano un paio di componenti, e quindi io ho subito pensato
1: sì, loro fanno delle cover di canzoni italiane un po' cambiate, sì, un po' grunge, diciamo così.
0: Molto bella la loro versione di una canzone di aspetta che adesso
1: sì, oggi... anche Lieve hanno una versione Lieve di CSI dei Marlene Kanz, che sono veramente carina.
0: Mi è piaciuta anche quella di porca miseria, stasera i nomi proprio non mi vengono. Allora, eri piccola, così, Buscaglione, ecco.
1: No, Buscaglione, sì, che canta Cavicchio, esatto. Il nostro bassista.

0: di Lana Pan.
1: Il grande Cavicchio, hanno fatto sì una canzone a modo loro di Buscaglione.
0: Fanno sì. A modo loro, sì.
1: Sono grandi, sono grandi. Ma noi siamo qui anche per parlare di un evento che si terrà a fine mese, quindi parliamo del 29 agosto, San Benedetto Val di Sambro, Erbosa.
0: Sì, l'Erbosa Rock Festival è un evento che si fa per raccogliere dei fondi dell'associazione del quale io sono anche presidente di questa associazione, I Suoni del Sambro, che è un'associazione di Sametto Val di Sambro. Noi abbiamo una piccola saletta dove praticamente è una sala dove i giovani e noi che suoniamo andiamo a suonare, a provare e possiamo anche registrare.
1: Bello, bene,
0: possiamo
1: bene.
0: Registrare anche i nostri pezzi, esatto. Non e ultimamente si è formato un bel gruppetto di giovani che vengono, sono in tanti, e ogni sera c'è un gruppo diverso, soprattutto giovani che stanno imparando a suonare in gruppi rock, in gruppi musicali diversi, fanno un po' tante cose.
1: Bellissimo, bellissimo. Infatti la maggior parte dei gruppi che si esibiranno sono gruppi della zona, la maggior parte, ecco.
0: Sì, praticamente sì. Allora, in questo festival suoniamo noi, Lana Punk, di Sametto Val di Sambro, i Tortellini in Brother, che sono di Monghidoro e di Castel dell'Alpi.
1: Ok.
0: Le Camere da Letto, che sono di Castiglione dei Pepoli.
1: Ok.
0: I Topi della Farina, di San Benedetto Val di Sambro. Poi ci sono alcuni gruppi piccoli, che sono questi ragazzi che provano, che fanno due o tre canzoni giusto per far vedere, sono alle prime armi, quindi
1: bello.
0: Per loro sono i primi concerti, insomma.
1: 29 agosto, San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, Erbosa Rock Fest. Ci sarà modo anche di mangiare qualcosa, di bere, insomma.
0: Sì, quindi... si mangia, c'è il nostro mitico panino con la forchetta. E poi dopo c'è da bere, classiche birre, eccetera, eccetera.
1: Fiumi di birra, 17... oserei dire.
0: Eh?
1: Fiumi di birra, oserei dire.
0: Fiumi di birra, come sempre.
1: Birra come se piovesse.
0: Esatto.
1: Si comincia alle ore?
0: Allora, si inizia alle 17, che c'è anche, ci dovrebbe essere uno spettacolo per bambini.
1: Bello, bello, bello.
0: Lì ancora un giocoliere, ci sono anche delle bancherelle. Quest'anno metteremo anche delle bancherelle un po' particolari artigianali, fatte da ragazzi che fanno cose artigianali.
1: Bellissimo.
0: E alle 18 iniziano i live dei gruppi fino alle, mi sembra, a mezzanotte, e da mezzanotte fino alle 2 poi ci sarà un DJ
1: Maxwell, il buon Maxwell, esatto. Che salutiamo, un amico, grande Maxwell.
0: Sì, che lui fa musica anni 80 un po'.
1: È grande, Maxwell è grande. Altra cosa da dire, allora, costo del biglietto?
0: Costo del biglietto non costa nulla.
1: Perfetto.
0: È tutto gratuito.
1: Vogliamo di più? Cosa vogliamo di più?
0: È in un bel giardino, un anfiteatro.
1: Veramente, è vero, è vero, è vero.
0: Dietro al comune, del comune di Sametto Val di Sambro.
1: Bene, dai,
0: stare
1: allora
0: tutti in compagnia.
1: Non mancate assolutamente 29 agosto, che è un sabato, giusto?
0: 29 agosto, che è un sabato, sì, esatto. L'ultimo sabato del mese di agosto.
1: Ok, San Benedetto Val di Sambro, Erbosa Rock Fest. Non mancate assolutamente. Io ringrazio tantissimo Massimo Nannoni dei Lana Punk, voce dei Lana Punk, voce anche compositore dei Lana Punk, insomma, che ci invita tutti quanti.
0: Grazie, Fabio.
1: No, grazie a te, sempre un piacere averti con noi, caro Massimo. Il dolce l'hai già mangiato?
0: Tutte le sere noi ogni martedì sera andiamo a suonare nella nostra saletta e stiamo in compagnia e facciamo anche dei pezzi nuovi. Adesso abbiamo dei pezzi nuovi su dei Lana Punk. Cerchiamo un po' di evolverci.
1: Vi aspettiamo allora quando ci sarà qualcosa di nuovo, lo vogliamo assolutamente in anteprima,
0: Certo.
1: Il dolce l'abbiamo già preso oppure ancora abbiamo ancora.
0: Il dolce ancora non l'ho assaggiato. Fanno una crema all'inglese che è eccezionale.
1: Là, sì. Allora lasciamo il buon Massimo al dessert e poi al caffè. E Lana Punk vi aspettano sabato 29 agosto, San Benedetto Val di Sambro.
0: 29 agosto.
1: Erbosa Rock Festival. Grazie Massimo.
0: Ok. Grazie mille.
1: Buona serata, buona serata.
0: A tutti, grande.
1: Ciao ciao.
0: Sempre Lana Punk,
1: grandi Lana Punk, ciao.
0: Ciao.

0: 21 e 10 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato toccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso, le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.

Buon lunedì sera, buona estate all'ascolto di Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Sono le 21:18 e abbiamo voglia di ascoltare ancora tanta bella musica. Ne abbiamo finché volete. Arriva Irama Nera.

Ritmo, il ritmo di questa estate 2026, il ritmo di Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Arrivano Merck & Cremont, Hands Up.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

Lento, lento, Tullio De Piscopo, Radio Mugello, yeah. Facciamo ancora un tuffo, un ulteriore tuffo indietro nel tempo. Senti qua, senti qua. Ah, dall'inizio i più vecchiarelli come me hanno riconosciuto, l'hanno riconosciuta. Questa Going Back to My Roots potrebbe essere anche anteprima disco Baia degli Angeli. Yeah. Più tardi alle 22.30 ce l'avremo il disco Baia. Ma anche questa poteva tranquillamente essere un disco Baia degli Angeli. Richie Evans con Going Back to My Roots, Radio Mugello, Fabio Orgoglio insieme a voi.

0: Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

Estate 2026 non poteva mancare assolutamente anche un grande successo di Francesco Gabbani, e con questa Summer Funk sta spaccando, ebbene sì, grande ritmo e come sempre la sua grande vitalità. A Radio Mugello ora Funky Destination, dopo Summer Funk, Funky Destination.

Beach, il capitano Fabio Orgoglio vi dice di allacciarvi le cinture di sicurezza perché qui non ci fermiamo mai. Avanti a palla con la musica, perché arrivano Madonna con Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: talk about.
1: Tra poco ci collegheremo con la nostra Alessandra, dico nostra perché la sento molto nostra, con Alessandra Sassa in esterna, ha una sorpresa per noi, oltre vabbè buonanotte, alla replica, di A Tu per Tu, che sarà alle 22.45 circa, avremo anche, ci racconterà qualcosa perché è in esterna e ce lo dirà lei più tardi. Sono molto curioso, io qualcosa già so e anche voi so che fremete, volete saperne di più e tra poco lo saprete. State con noi, state con Radio Mugello, perché ne sentirete ancora delle belle.

vicinissimi alle ore 22 con il Fabio Orgoglio. Eh sì, dopo questa Runaway arriva la nuova di Giancarlo Benericetti. Una risposta qui su Radio Mugello.

Una lunga attesa, prima che uscisse questa una risposta, ma ne valeva sicuramente la pena. La nuova di Giancarlo Benericetti qui a Radio Mugello. Siamo negli ultimi, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di trasmissione con il buon Fabio Orgoglio. Il buon Fabio Orgoglio sarei poi io, e me lo dico da solo. Voi come state? Tutta bene? Tutto bene? Eh? Buon lunedì sera!

Beh, se vi capita, se avete voglia, andate a guardarvi il video di questa Sotto Sotto. Lui è Aiello. Non male, non male. Carino, molto carino anche il video, semplice, ma si fa guardare molto volentieri. La canzone è molto bella, anche la canzone è molto molto bella. Rimaniamo con la musica italiana, insomma, un successo di Gianluca Grignani di qualche anno fa, Una donna così. Via Radio Mugello con il Fabio Orgoglio.

direttamente dall'album Destinazione Paradiso, uscito nel 1994, questa bellissima canzone di Gianluca Grignani. Sì, Una donna così. Non mi ricordo allora. Sì, no, Destinazione Paradiso era forse una delle canzoni più famose di Gianluca Grignani. Bellissima. Una grande carriera quella di Gianluca Grignani. Bravo, è uno dei miei preferiti, sinceramente. Mi piace veramente tanto. Siamo arrivati quasi alle 22. Fabio Orgoglio, felice di essere qui insieme a voi in questo bel lunedì. Vi va adesso? Vi va se ci gustiamo una bella canzone? Sì, questa è adatta. Mi sembra di aver... Cioè, ci ho pensato un attimino. Questa è molto adatta a questo momento della sera.

0: Probabilmente un collegamento così presto con l'Alessandra Sassa non l'abbiamo mai fatto. Di solito facciamo sempre le ore piccole con te, Alessandra. Come stai?
1: Buonasera a tutti voi di Radio Mugello, a tutta la Toscana ovviamente. Sì, questo è vero, forse è una delle primissime volte che facciamo presto un collegamento.

0: Anche perché è un collegamento molto speciale quello di stasera, perché io adesso mi sono allontanata, ma come voi ormai ben sapete, la Sassa è la voce ufficiale della Nazionale Italiana Blue Biker, ora siamo associazione, quindi APS Nazionale Blue Biker.
1: Sì.
0: E ogni lunedì sera questi baldi, stasera devo proprio dire baldi giovani, perché ci diciamo che c'è la Nazionale più giovane che si sta allenando, ogni lunedì sera la Nazionale si allena, quindi ovviamente la Sassa
1: Diciamo,
0: non si allena,
1: giocano a calcio, giocano a
0: non
1: calcio, ecco.
0: giocano a calcio, c'è la partita di allenamento settimanale e quindi visto e considerato che sono la loro voce fondatrice con loro dell'associazione, è giusto che ogni tanto partecipi anche alla Sassa con qualche diretta sui social. La voce sta tornando
1: Bene, bene.
0: pian piano, quindi noi siamo contenti anche perché altrimenti la radio può fare a meno della Sassa? No, ma
1: No,
0: anche la nazionale, come faccio poi a fare le interviste a
1: esatto.
0: bordo campo? Noi ti aspettiamo per qualche partita a Torino, eh?
1: Grande, no, vengo, ne parlavamo poco fa.
0: Nella prossima stagione, dall'autunno in poi, riprenderanno gli eventi di beneficenza, ovviamente,
1: Bene.
0: perché ricordiamo tutto quello che noi facciamo come nazionale, tutto ricavato va sempre in beneficenza a qualche
1: Bene.
0: associazione che per cui si è organizzata la manifestazione. Ma la palla gira, ma girano anche i microfoni, i mixer, le canzoni, i programmi, anche su Radio Mugello,
1: Certo.
0: nonostante il periodo estivo, giusto?
1: Noi ci siamo sempre 12 mesi all'anno, 7 giorni su 7. La musica non, cioè, come dicevano i Pooh, chi fermerà la musica? L'aria
0: Chi
1: diventa
0: fermerà?
1: elettrica. È un
0: E chi
1: uomo. No,
0: fermerà Fabio? Chi lo fermerà Fabio?
1: è un uomo, non si addomestica. Sempre dicevano i Pooh. A volte ci sono,
0: È vero.
1: nei testi delle canzoni ci sono anche alcune frasi un po' così singolari. È un uomo, non si addomestica.
0: È vero. Allora, stasera abbiamo in A tu per tu, io sono molto contenta che vada in onda anche stasera, è già andata in onda ieri.
1: Sì.
0: Però è sempre bello avere la possibilità di far ascoltare o riascoltare a chi non dovesse magari averla ascoltata la sera prima,
1: Certo.
0: l'intervista di A tu per tu. Questa mi è piaciuta particolarmente perché è un po' diversa dalle solite. Il protagonista è Pier Nicola Antonio Silvis, un questore, nonché scrittore e compositore, un questore in pensione da poco tempo, insomma. Però diciamo che questa nostra chiacchierata radiofonica si divide in due parti. Nella prima parte io l'ho trovata estremamente interessante perché lui da questore appunto ha raccontato quella che è stata la sua vita professionale, anche insomma con degli incontri di Rina
1: Certo.
0: e compagnia. Quindi in pratica da questore ovviamente ha partecipato attivamente anche contro la guerra per la mafia,
1: Eh
0: insomma
1: sì.
0: per combattere la mafia in ogni sua forma. E poi da lì in pratica ha avuto anche l'ispirazione, aveva sempre questa passione, ognuno di noi ha delle passioni, no? Noi abbiamo la passione per la radio, lui ha anche la passione per la scrittura e tra l'altro anche per la composizione,
1: Ah.
0: perché sentiremo un brano sia nella prima parte che nella seconda parte, composto proprio da
1: Ma
0: lui, un
1: guarda.
0: brano musicale ovviamente, non
1: Certo.
0: cantato, solo
1: Sì.
0: suonato. E questa è la dimostrazione che si possono fondere veramente tante forme di arte. Anche la sua professione è stata un'arte comunque perché ha dedicato la sua intera vita nella Polizia di Stato e poi appunto concludendola, direi anche egregiamente come questore in diverse città
1: Sì.
0: e poi questa passione per la scrittura con questo ultimo libro, 11 sorelle, che tra l'altro ho comprato sui vari insomma, canali dove si possono acquistare libri, dalle classiche librerie,
1: Sì.
0: nonché anche su queste, io non so se posso fare i nomi, quel nome con
1: No,
0: la A,
1: certo
0: insomma.
1: che puoi, certo che puoi.
0: Amazon, l'ho
1: Ma
0: detto,
1: sì. No.
0: ho acquistato appunto questo libro, 11 sorelle, in realtà anche un altro proprio che spiega la storia della mafia, molto tecnico, molto particolare, ma veramente interessante. Poi da ex giurista quale sono, l'ho comprato ancora con più desiderio, insomma.
1: Certo.
0: E quindi a questa chiacchierata di A tu per tu la trovo particolare proprio perché ci dà un taglio un po' diverso alle solite nostre chiacchierate in atto per tu, ma è sempre in atto per tu, perché lui proprio si è aperto,
1: Bene,
0: si è
1: bene.
0: confidato con la sua professione, ormai in pensione, della scrittura e della composizione musicale.
1: Ok,
0: tre forme d'arte insieme.
1: Quindi tra pochissimo in A tu per tu con Alessandra Sassa in replica. Alessandra, ma hai qualcuno lì vicino a te della Nazionale Blue Bikers?
0: Guarda, allora vediamo se riesco a il capitano, vediamo se riesco a vedere il capitano. Allora, aspetta, proviamo. Questa è una cosa più unica che rara.
1: Non c'eravamo preparati, te l'ho buttata lì così, eh.
0: Me l'hai buttata lì così, capitano? Questo capitano mi manda.
1: Capitano, lo possiamo torturare, te la ricordi quella pulcina? Cioè, tu sei giovane, non te la
0: capitano,
1: ricordi.
0: Capitano Doriano, c'è un momento di azione. Mi piacerebbe farvi vedere, anche perché io prima mi stavo per prendere una pallonata di oddio, oltre che le corde vocali.
1: Attenta.
0: No, adesso è questa reazione, gol.
1: Che hanno realizzato in allenamento.
0: Allora, capitano Doriano Negrisolo, capitano, può finire solo un minuto? Velocissimo. Allora, io ho fatto pubblicità, stiamo in un collegamento radiofonico con Radio Mugello, seguiamo la pagina della Nazionale Italiana Blue Biker, ora associazione. Un ciao dal capitano col fiatone.
1: Grande capitano, ciao Doriano, come stai?
2: Stanco.
0: È stanco, anche perché...
2: Pensavo fossero 11:30, ma sono appena alle 10:05.
1: Vabbè, dai.
2: L'età si fa sentire.
1: Ma stai buono, ma stiamo anche... Non è vero.
0: Allora, io già ho detto che ci saranno tanti eventi, ma non possiamo ancora svelare nulla. Ma qualcuno da Radio Mugello vorrebbe venire a giocare con noi, cioè con noi, con voi. Io non gioco. Io
2: Sei troppo giovane, no?
0: Non è troppo giovane, ce la può fare.
1: Ho una certa, posso. Insomma.
2: Allora, benvenuto.
0: Allora, vengo. Ti aspettiamo in quel di Torino da Radio Mugello.
1: Bene, allora verrò.
0: Allora, tra l'altro, approfittiamo allora di dire a tutta Radio Mugello di seguire la pagina Instagram e la pagina Facebook della Nazionale Italiana Blue Biker. Non solo guardare i video, che sono sempre in tantissimi a guardare, ma anche un bel like su Facebook e un segui su Instagram, Nazionale Blue Biker.
1: Grazie. Benissimo, grande. Grazie Doriano, avanti così, e buon allenamento.
0: Grazie Fabio.
1: Alessandra, poco fa quando chiamavi Doriano dicevi capitano, te la ricordi quella pubblicità alla televisione? Capitano, lo possiamo torturare? No, tu sei giovane, non te la ricordi.
0: Vabbè, guarda giovane, che la Sassa non è più giovane.
1: Sei giovanissima, non giovane, giovanissima. Bene.
0: Sì, insomma. Io spero che sia in collegamento radiofonico un grande ascoltatore di Radio Mugello, perché pubblicamente gli voglio dire, tra qualche giorno ti chiamo e fissiamo la nostra chiacchierata rimandata per colpa delle mie corde vocali, che adesso hanno deciso di ricominciare a funzionare, quindi lo sto per chiamare. Se sei in ascolto, ti sto per chiamare.
1: Il buon Giancarlo Benericetti è all'ascolto e sa tutto. Grazie.
0: Quindi sappi che domani lo chiamerò.
1: Bene, grazie ad Alessandra Sassa, a tra pochissimo con A tu per tu, con un altro grandissimo appuntamento di A tu per tu in replica.
0: Esatto, con il questore, scrittore, compositore Pier Nicola Antonio Silvis, che saluto e ringrazio tantissimo per la disponibilità, perché avere un questore in programma A tu per tu, insomma, non è proprio da poco, mia. Quindi grazie immensamente al protagonista di A tu per tu di questa lunedì sera.
1: E grazie ad Alessandra Sassa, come sempre.
0: Grazie a voi.
1: Buona serata, un saluto anche a tutta Torino. Ciao Alessandra, ciao.
0: Ciao, un bacione a tutti voi, ciao.

Questa è la canzone estiva per eccellenza, Fichi Fichi, Gianni Drudi, una canzone che molti anni fa ebbe un successo incredibile e ancora oggi si balla alla grande. Arriviamo più vicino ai giorni nostri con New Genea.

0: Gello. Buona estate e buon fichi fichi da Gianni Drudi.
1: Grande, eccolo, un regalo di Gianni Drudi che insomma gli abbiamo mandato un messaggio pochi istanti fa e lui molto, sempre molto molto gentile, molto carino, ci ha mandato questo vocale da salutare tutti gli amici di Radio Mugello. Da un Gianni a un altro Gianni, dopo Gianni Drudi, insomma, prima tra i due Gianni abbiamo avuto i New Genea, prima Gianni Drudi, poi New Genea e ora Gianni Morandi.

Mugello, il grammofono, lo storico programma di Radio Mugello, nel quale potremo ascoltare anche questa di Gianni Morandi. Non son degno di te. Sì, dai, è un programma che è veramente inconfondibile e inimitabile. Il grammofo no, il venerdì mattina condotto da Andrea Cini di Jax. E vicinissimi anche al disco Baia degli Angeli, ma ora arriva Bruno Mars.

Mi avete telefonato e al volo mi avete detto orgoglio, orgoglio, chi è? Ce ne metti un'altra del grammofono? Sì, dai, vado un po' a invadere quello che è il campo, il territorio di Andrea Cini, ma lui non me ne vorrà, eh. Insomma, del resto il grammofono è ascoltatissimo, ogni tanto è bello andare ad ascoltare anche le musiche, le canzoni di quei tempi. Io, caro amico, Gennaro, avrei scelto questa, un classicone da ballare, e lo possiamo ballare tutti, giovani e vecchi, giovani e meno giovani, è meglio dire così, Gianni Pettenati, Bandiera Gialla. Sì.

Ed è un grande successo degli anni 60, questo Bandiera Gialla. Andiamo invece nella musica degli anni 70. Siamo pronti per accogliere il disco Baia degli Angeli. Ce l'abbiamo già in sottofondo. Pronto, prontissimo, parte piano piano e poi dopo, oh yeah, grande ritmo. Disco Baia degli Angeli, selezionato dal Fabio Orgoglio questa sera. Can you feel the force? The real thing, disco Baia degli Angeli.

disco Baia degli Angeli. E questo, ci dà il ritmo, questo ci dà una grande carica. Ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio, passiamo alla musica italiana, c'è Gianni Togni con Semplice.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.

quanto è bella lei. Quanto è bella lei, tu mamma non lo sai, mamma mia, canzone che sprizza amore da tutti i pori, Gianni Nazaro, con Gianni Nazaro ci salutiamo, arriverà tra pochissimo Alessandra Sassa con la replica di A Tu per Tu, ospite nel salottino di Alessandra Sassa, Pier Nicola Antonio Silvis. Poco fa Alessandra ci ha parlato un pochino di quello che è diciamo la Tu per Tutti questa sera. Chi non ha avuto modo di seguirlo ieri sera potrà farlo adesso. Bello bello bello sempre stare in compagnia di Alessandra. Il suo Tu per Tu è un programma che è seguitissimo, un programma che si ascolta molto molto volentieri. Fabio Orgoglio vi saluta, tornerò con voi domattina ore 11, vi aspetto, ciao ciao, state con noi, state con Radio Mugello.

0: a Tu per Tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: La Sassa questa volta vi porta in quel di Ancona e sono contentissima perché vorrei dire in un certo senso che intervisto, chiacchiero con uno pseudo collega, nel senso pseudo collega solo di laurea, perché poi per il resto lui ha fatto quello che io avrei voluto fare, ma che lì la mia altezza all'epoca mi fregò, non essendo certo giunonica altissima. Perché dico questo? Perché io vi presento Pier Nicola Silvis, laureato appunto in giurisprudenza, ma lui in realtà è stato per tanti anni un funzionario e poi un dirigente della Polizia di Stato, quindi benvenuto.
2: Grazie, grazie Alessandra, un buongiorno, buonasera a tutti.
1: Grazie a te, grazie a te, perché il mio sogno era di diventare quello che poi sei diventato tu e che hai fatto per la vita, insomma. Un dirigente della Polizia di Stato, hai diretto le squadre mobili di Vicenza e di Verona, commissariati di Polizia di Stato appunto di Vasto, di Osimo, di Senigallia, poi è stato capo di gabinetto della Questura di Ancona, Questura di Oristano, Questura di Foggia, dove in pratica sei, insomma, sei tornato poi in un certo senso a casa perché tu sei nato a Foggia, però adesso vivi ad Ancona.
2: Sì, sì, tornai a Foggia, ma fu un caso. Perché io ero questore di Oristano, la mia famiglia era ad Ancona,
1: sì.
2: E quindi sinceramente dovevo prendere due aerei per andare e due aerei per tornare.
1: Certo.
2: Ed era molto. E allora chiesi al capo della polizia: capo, per favore avvicinami un po' ad Ancona, perché, sì. Perché sinceramente non ce la faccio più. Per quanto Oristano fossi benissimo, perché mi è rimasto il cuore in Sardegna, però era lontano oggettivamente.
1: Certo, assolutamente.
2: E per avvicinarmi ad Ancona mi hanno mandato a Foggia, a 330 chilometri. ma la nostra vita è così comunque.
1: Sì.
2: Quando ti propongono di fare il questore, sì. Accetti sempre, perché è comunque un ruolo importante.
1: Certo, assolutamente. Ecco, tra l'altro...
2: E poi mi diede la possibilità di tornare effettivamente per un puro caso nella città da cui ero andato via a 27 anni, cioè sono ritornato a 59, ero andato via da ragazzino, neolaureato, vincitore di concorso, e ci sono tornato da questore. Quindi mia madre e mio fratello sono stati orgogliosi di avere questo parente importante, che ha un ruolo abbastanza importante, ecco, questo è una cosa bella. Ho chiuso la carriera con una cosa sinceramente bella che non capita a tutti.
1: Mi piace la tua umiltà, un ruolo abbastanza importante, non è proprio abbastanza importante, è uno dei ruoli più importanti in assoluto, anche perché... Senza voi che ovviamente dirigete, ma poi con tutto il comparto ci mancherebbe, questo è poco ma sicuro. Ecco, a proposito del tuo lavoro, un lavoro ovviamente anche rischioso, questo purtroppo lo sappiamo, lo sentiamo ancora, insomma, tutti i santi giorni purtroppo ci sono sempre notizie di un certo tipo, ma tu soprattutto hai poi vissuto anche il tuo lavoro in anni molto molto particolari, perché immagino... aver vissuto gli anni 90, 92, insomma sono gli anni clou, quando io decisi proprio di fare giurisprudenza, a partire da quel settembre del 92 tu eri a Vicenza, cosa è successo? Lo possiamo dire?
2: È successo che un sabato mia moglie sì. Io ero in bagno, mi chiama e dice: Pier, mi viene a sentire la televisione. Arrivo in televisione e vedo l'ATU di Falcone con i suoi colleghi, esatto. Con i colleghi della tutela saltato in aria.
1: Esatto.
2: Fu un incubo per me, perché io ovviamente per lavoro ero capo della squadra mobile di Vicenza, seguivo sì. Tutte queste cose. Ma purtroppo sapevamo che Falcone era stato in qualche modo indicato dalla mafia come un obiettivo prioritario dalla Cosa Nostra,
1: sì.
2: e ce l'hanno fatta. Poi però a luglio camminavo al mare in Puglia,
1: sì.
2: Eravamo in vacanza e mia madre mi fa: senti, l'hai saputo? Io dico: cosa ho saputo? Ma c'è stata un'altra strage a Palermo, hanno ammazzato Borsellino. E lì è stato effettivamente una cosa particolarmente drammatica, perché dopo la morte, allora adesso ti dirò delle cose che che ho vissuto sulla mia pelle, sì. Quindi non sono cose che
1: io ti ringrazio,
2: ho sentito dai giornali o l'ho lette.
1: Il bello di A Tu per Tu è proprio queste chiacchierate insieme a persone che hanno segnato comunque in un certo senso il loro percorso, la loro vita. Poi parleremo naturalmente anche di te scrittore, non solo, però ti ringrazio per condividere con me e con coloro che sono in ascolto queste tue riflessioni.
2: Allora, esatto, allora io dopo, allora, quando ci fu la strage Falcone, la strage di Capaci, e un po' tutti se l'aspettavano, mettiamola così, che cosa sì. nostra avrebbe fatto questo colpo, e ci fu rassegnazione generale. Quando ci fu la strage di Borsellino, per sì. due mesi dopo, qualcosa cambiò, e io l'ho vissuta questa cosa, qualcosa cambiò, perché mentre con Falcone tutti se lo aspettavano, Borsellino non se lo aspettava. Ed è successa questa strage, e dopo questa strage la politica, il governo, qualcosa, qualcuno ha cominciato a dire: cavolo, qua dobbiamo fare qualcosa di importante. Come dire, finché ammazzano Falcone sapevamo che prima o poi l'avrebbero fatto, Borsellino è stato troppo. E allora, tant'è vero che a un certo punto noi un giorno, era settembre, e no scusami, era fine luglio, e io ero al mare vicino al Gargano, mm-hmm. noi abbiamo una casetta lì, sì. ero al mare e mi chiamano sul telefono, non al cellulare perché non ce l'avevamo ancora, mm-hmm. sì. mi chiamano sul telefono di casa e mi chiamano da Vicenza, dicono: guarda che domani arriverà un gruppo di 10 uomini del servizio centrale operativo dello SCO, da Roma. Dico: ma cosa vengono a fare? Non lo so, è una cosa segreta, però il capo della polizia ha chiamato, dice che tu devi tornare subito in servizio. Allora presi armi e bagagli, presi moglie e bambino, sì. e tornammo a Vicenza, quindi facemmo questi 600 chilometri. Arrivano i colleghi e a un certo punto ci fu un grande momento di riservatezza. Il funzionario mi fa: dice, guarda, siamo qui per una cosa importantissima. Quale? Aspetta, non te lo posso dire io, te lo deve dire Antonio Manganelli, che è poi stato il capo della polizia, esatto. e che era il direttore del servizio centrale operativo dello SCO. Parlo con Manganelli, che conoscevo bene, un amico, che poi purtroppo ci ha lasciati nel 2013. Parlo con Manganelli, mi dice: guarda che noi stiamo sulle tracce di Giuseppe Piddu Madonia, che è il vice di Cosa Nostra, il vice di Riina, il numero due di Cosa Nostra, coimputato delle stragi Falcone, Borsellino e di tante altre che sono successe negli anni. Io resto, dice: ma perché, è qui a Vicenza? Sì, pare dei pentiti, sembra che sia a Vicenza. Allora a questo punto partirono delle indagini pazzesche, dalla mattina alla sera, dalla mattina alla notte, perché non posso dire per quale motivo, ma girammo tutta la provincia. Poi a un certo punto avemmo un input positivo,

0: Eravamo con i colleghi, eravamo in 40 con 10-15 macchine circondando la zona, dovevamo intervenire, ma prima di intervenire veniamo a sapere dalle intercettazioni telefoniche che in quella casa era in corso una festa di bambini.
1: Ah, caspita.
0: Allora ci si gela il sangue,
1: Certo.
0: dobbiamo intervenire con dei bambini? Allora, siccome Cosa Nostra aveva fatto due stragi pazzesche uccidendo 10 colleghi e due magistrati e la moglie di Falcone, a un certo punto sapevamo che Cosa Nostra aveva un potere di fuoco pazzesco, cioè enorme. Allora noi non eravamo preparati, noi non siamo in Ox, non siamo una squadra d'assalto, eravamo poliziotti normali,
1: Esatto.
0: certo le pistole le sappiamo usare,
1: Certo.
0: ma entrare in un'abitazione in cui ci sono dei bambini era pericolosissimo, perché se ci avessero sparato avremmo risposto al fuoco. E cosa succedeva lì? Un macello. Allora, siccome siamo poliziotti seri, in Italia siamo persone serie, a un certo punto abbiamo chiamato Roma dicendo mandateci in Ox. In Ox, credo che tutti lo sappiano, sono la
1: Certo.
0: squadra d'assalto, le teste di cuoio della Polizia di
1: Sì.
0: Stato. Da Roma ci rispondono, il ministro dice in Ox sono impegnati, dovete prenderlo subito, subito, perché altrimenti questo ci sfugge. E allora a mezzanotte decidiamo di ritornare alle 6 di mattina, di fargli un trappolo, sapevamo che dovevo uscire da quell'abitazione per andare verso l'autostrada e decidemmo di organizzare una trappola, di seguirlo dall'abitazione verso l'autostrada con tutte le nostre macchine, che erano macchine totalmente camuffate. Se non che, come succede, non succede mai nei film, ma succede nella realtà, noi lo seguiamo, loro avevano due macchine, una Mercedes 600 e una Lancia, e vediamo che dentro questa Mercedes c'era lui. C'era questo signore anziano, a meglio c'era lui, non sapevamo che fosse lui, cioè credevamo che fosse lui, non avevamo nessuna certezza, ma insomma comunque c'era questo siciliano che stava andando in macchina verso il casello dell'autostrada. Lo seguiamo, a un certo punto deviano, se ne vanno per un'altra parte. Quindi tutto il servizio che avevamo creato noi dall'abitazione di queste persone in cui lui era fino al casello dell'autostrada andò per la luce e vino, come si dice. E ci trovammo, come succede nella realtà e non succede nei film e nei romanzi, ci trovammo invece in una bella domenica di settembre, era il 6 settembre del 92, con questo corteo, macchine mafiosi, la Lancia, dietro macchina del servizio centrale operativo, naturalmente camuffata, dietro macchina in cui c'eravamo io e il collega e una poliziotta della scientifica, dietro di noi c'era la mala Mercedes con il presunto latitante, 8 anni di latitanza. Non sapevamo che cosa fare, a un certo momento, si decise l'effetto sorpresa, perché se avessimo aspettato e tornavano nella loro villa avremmo ricominciato tutto da capo, il problema ci sarebbe ripresentato. A quel punto col collega decidiamo di usare l'effetto sorpresa. Parliamo con la radio, attraverso la radio, con la macchina nostra che era davanti, quindi noi eravamo in mezzo alle due macchine di Cosa Nostra. E decidiamo al mio 3, dice il collega, voi superate la Lancia,
1: Sì.
0: vi impattate, vi fate tamponare dalla Lancia, scendete e li prendete. Noi al mio 3 fermiamo la nostra macchina, ci facciamo tamponare dalla Mercedes, scendiamo e facciamo il lavoro, l'eruzione a sorpresa. Allora, tu pensa che la collega, la ragazza, la poliziotta della scientifica che guidava la macchina, a un certo punto, prima di tutto questo, ha un attacco di panico, per cui siamo stati costretti a fermarci un attimo, prenderla e farla mettere al posto di dietro, e ho guidato io la macchina. Cioè la ragazza era andata, nella realtà succede così,
1: Certo.
0: la paura esiste. Comunque noi andiamo lì, seguiamo, il collega a un certo punto dice uno al mio 3, via, uno, due, tre, al suo 3 vediamo la macchina davanti che sgomma e supera la Lancia. Io lo guidavo, freno, impatto la macchina in cui eravamo, che era una Renault, e a quel punto, cara Alessandra e
1: Sì.
0: caro chi ci ascolta, la vita ti diventa una variabile indefinita. Perché a un certo momento sai che dietro di te hai il vice capo di Cosa Nostra, sopra di lui c'era solo Salvatore Riina, e sai che Cosa Nostra spara. A questo punto due sono i casi: o ti terrorizzi e svieni dalla paura, oppure dici ragazzi, ho fatto una bella vita, ho una moglie, ho figli, sono stata una persona per bene, o la va o la spacca. Allora a quel punto il collega esce da destra, io esco da sinistra con la pistola, col cane alzato e il colpo in canna, e ci buttiamo fuori gridando. li facciamo

0: scende dalla macchina, scendono e, spaventati, gli puntiamo la pistola, l'abbiamo presi. Il momento più, quindi la paura poi sì. passa perché poi la, facciamo arrivare tutti gli altri. Il momento più importante però è stato dopo. A un certo punto lui, questo signore, si siede sulla macchina. Posso sedermi? Dici sì, ma che volete da me? Allora, io sono un medico di Caltanissetta, e tira fuori una carta d'identità perfetta, plastificata, della città di Caltanissetta. Allora a questo punto sai com'è? Tu sì? non sei sicuro che sia lui, non ce l'abbiamo certo. scritto in faccia, in testa, io sono Giuseppe Piddu Madonia, non ce l'ha scritto qua, anzi è una persona molto cortese, molto, sapeva parlare benissimo italiano. E se abbiamo sbagliato? E se non fosse certo. lui, abbiamo fatto una serie di stupidaggini.
1: Mamma mia.
0: Abbiamo rischiato la pelle.
1: Esatto.
0: Abbiamo fatto... Che figura ci facciamo? Fu un ispettore dello servizio centrale operativo. Io ero io, c'era Gilberto, il collega con me, e a fianco a lui c'era questo ispettore che si chiama Guglielmini, me lo ricordo ancora. A un certo punto noi io e Gilberto eravamo bloccati, dico non è che abbiamo fatto una stupidaggine, e Guglielmini fa: signor Bandonia, il gioco è finito. Allora lui ha fatto: mi posso sedere, prego? Ci guarda e fa: ma come avete fatto a trovarmi? E io e Gilberto ci diamo la mano dietro, lui si gira, chiama il capo della polizia, che poi aveva il ministro dietro, che aspettavano questa operazione, perché era la prima operazione in assoluto sì. dopo le stragi di Falcone e di Borsellino, in cui Cosa Nostra ha cominciato a perdere i suoi capi. Prima a settembre abbiamo preso Madonia, a gennaio i carabinieri hanno preso Riina, e a marzo la polizia ha preso Nitto Santa Paola a Catania. E poi Bernardo Provenzano è andato sott'acqua ed è stato preso nel 2006. Ecco, questa è un po' la...
1: Mamma mia, posso
0: mi sono
1: dire...
0: lasciato andare, ma questa
1: no,
0: è una
1: no, ma io
0: ripeto,
1: sono... mi ha emozionato...
0: Me la chiedono spesso, insomma, per cui...
1: Mi ha emozionato tantissimo, proprio perché se penso anche alla mia formazione, non da speaker radiofonica ovviamente, ma giuridica, io devo tanto... purtroppo da una parte a quegli anni, quindi sentire dal vivo live questo racconto, ecco, lasciare una speaker senza parole dir poco, quindi grazie
0: no,
1: per questa
0: sai,
1: tua testimonianza.
0: La paura prima di scendere
1: certo.
0: la paura c'era, però la devi vincere, perché è il tuo dovere. Qua io non sono James Bond, io sono una persona, un funzionario normalissimo,
1: certo.
0: però in quel momento sai che se fai così ce la farai. L'effetto sorpresa è pazzesco. Mm-hmm. Noi siamo usciti gridando con le pistole in pugno e hanno avuto paura, si sono messi a terra sdraiati e poi è stato facile, insomma, dopo.
1: Ecco, ma in tutti questi...
0: E poi sono stato 2 giorni con lui, perché l'ho portato a Roma, al carcere, supercarcere di Rebibbia, quindi è stato anche molto interessante discutere e parlare col numero 2 di Cosa Nostra, che mi ha detto anche delle cose importanti che non posso riferire, alle procure,
1: certo.
0: non posso riferire
1: adesso
0: pubblicamente. Non
1: è... Assolutamente.
0: Comunque è stata un'esperienza pazzesca, sicuramente. Allora io ho avuto molte lodi e molti incomi scritti, che molti colleghi se riempiono le pareti degli uffici. Io ne ho avuti molti, però una sola mi sono tenuto in casa. L'encomio solenne per la cattura di Piddu Madonia. L'abbiamo avuto io e Antonio Manganelli. È stata una cosa bellissima, perché mi ha unito Antonio Manganelli, che è stato un grandissimo capo della polizia, un grandissimo funzionario dello Stato.
1: Certo. Ecco, colgo l'occasione, è vero, sono passati tanti anni anche...
0: Pronto, non ti sento.
1: Mi senti? Adesso mi senti? Pronto, pronto?
0: Sì, adesso
1: okay.
0: sì.
1: Sono passati ovviamente molti anni, però la criminalità...
0: Non sento niente.
1: Non senti niente, adesso mi senti? Prova.
0: Sì.
1: Pronto, pronto?
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Sono passati ovviamente molti anni, anche il sistema proprio di agire della criminalità in generale è cambiato, no? Però mi viene da chiederti... oggi come oggi, purtroppo ti faccio questa domanda anche perché proprio nella mia città recentemente sono successi dei fatti incresciosissimi, e mi riferisco agli scontri che ci sono stati tra la Polizia di Stato e non so come definirli. Non so veramente come definirli, gli attivisti, i manifestanti del centro sociale,
0: i manifestanti,
1: diciamo così, perché poi devo mantenere un tono soft, perché ovviamente anch'io ho un ruolo in questo caso. Ecco, nelle grandi manifestazioni, in determinati eventi come quello che è successo a Torino recentemente, insomma, Come si fa ad avere veramente ad avere in pugno la situazione e cercare di, cioè io ho ancora in mente quelle immagini che ho visto di quel poliziotto di soli 29 anni che per fortuna un suo collega gli ha fatto da scudo, l'ha protetto e l'ha salvato, no? Poi per carità se ne dicono tante anche sulla polizia, se ne dicono tante su queste persone attiviste, insomma, che vanno, che poi non so neanche se un modo democratico, non è un modo democratico di manifestare le proprie opinioni. Il concetto di democrazia credo che sia molto cambiato purtroppo nel corso degli anni, no? Ecco, però il lavoro che voi fate, che soprattutto un certo poi comparto fa della Polizia di Stato, non è facile, e non è facile neanche coordinare, ecco. Come si può, come, lo so che magari è una domanda difficilissima, andare a riuscire a debellare?
0: È più facile di quello che pensi, perché io sono stato personalmente in decine di situazioni, non dico come quella, ma molto vicine, con gli stadi, con le,
1: sì, certo,
0: tifosi, degli ultras dello stadio, eccetera. L'ordine pubblico, io ho sentito molte chiacchiere a destra e a sinistra, eccetera. L'ordine pubblico è una cosa che sfugge alla comprensione di tutti, devi viverlo, ci devi stare dentro.
1: Certo.
0: Ci sono varie dinamiche. L'unica dinamica in che io non ho mai visto in 36 anni di servizio, e io non sono uno di destra, non ho mai sentito di menateli, sgombrate, fate, non abbiamo mai ricevuto ordini politici. Questo va a vanto onore del Ministero dell'Interno, devo dire.
1: Sì.
0: Io ordini politici non ho mai sentito. Quello che noi dovevamo fare è tutelare l'ordine pubblico, cioè fare in modo tale che non si verifichino incidenti, che non si verificassero incidenti.
1: Sì.
0: Con manifestanti politici, manifestanti, cioè ultras dello stadio, che ormai quando vanno allo stadio ci vanno per fare guerriglia urbana con altri tifosi o con le forze di polizia. E allora a quel punto possono succedere varie cose, ti dico subito. Allora, una, tu arrivi in una situazione di ordine pubblico tranquilla e non succede niente, va bene, ma la manifestazione è tranquilla, nessun problema. Due, nella manifestazione si infilano dei soggetti tipo i Black Bloc, dei soggetti che invece vogliono creare disordini.
1: Sì.
0: Basta che si tiri una bottiglia, una pietra, basta che si tiri qualcosa, basta che poi un poliziotto respinga la pietra, tocchi per sbaglio un manifestante, quello dice che vuoi, il poliziotto dice dammi, ti identifico, e lì comincia una specie di cosa a cascata per cui non si capisce più niente. Allora, se arrivano i Black Bloc e ti danno una Molotov, ti assicuro che poi la polizia, le forze di polizia, perché ci sono anche i carabinieri, non soltanto la polizia, le forze di polizia intervengono, i manifestanti si difendono e a quel punto partono le manganellate e non si capisce letteralmente più niente, perché è difficilissimo, è quasi impossibile decidere, definire, individuare chi sono quelli che hanno creato gli incidenti. Probabilmente questi sono degli agitatori che entrano nei cortei e lanciano le loro pietre, le loro bottiglie Molotov, eccetera, proprio per fomentare incidenti, perché sanno che poi quando le forze dell'ordine intervengono non hanno più la possibilità di decidere se è stato Tizio o è stato Caio a creare un incidente. Chi si trova, si trova. Sono cose pericolosissime. Ma a fronte di questo ci sono anche delle altre situazioni,
1: sì,
0: che io personalmente ho visto poche volte,
1: sì,
0: ma sono stati degli errori da parte delle stesse forze di polizia,
1: sì,
0: che in un momento di agitazione gli può partire una manganellata, e se parte una manganellata quando la situazione è tranquilla, la situazione non sarà mai più tranquilla.
1: Certo.
0: Devo dire che le manifestazioni di ordine pubblico hanno questa duplice dinamica. Il 70-80% delle volte si creano incidenti perché ci sono situazioni aggressive da parte degli ultra, o parte dei manifestanti o degli ultra, ma non sono situazioni aggressive che ci preoccupano, perché noi siamo abituati a questo, non siamo superiori. Ma quando,
1: certo,
0: cominciano a volare pietre, quando cominciano a volare bottiglie rotte o cose del genere, le forze dell'ordine sono costrette a intervenire. E in altre occasioni io ho notato invece che, ripeto, un 10-15% dei casi la colpa è stata delle forze di polizia, perché si sono lasciate andare a situazioni non consone. tant'è vero che i famosi disordini del G8 di Genova furono dovuti non a ordini politici, fate, quelle sono sciocchezze, furono dovuti al fatto che, i reparti da ordine pubblico sono costituiti da sia della Polizia di Stato che dei Carabinieri, sono costituiti da personale che quando esce in servizio esce solamente per manifestazioni, non per fare altro, non sono investigatori, escono solo per questo, hanno una visione del servizio, del lavoro bellica, e quindi questo può portare a delle storture di personali. Quando noi vediamo persone dei reparti da ordine pubblico che hanno, che hanno piacere quasi ad andare in situazioni belliche, le prendiamo e le mettiamo da parte, perché tu là ci devi andare per lavorare, non per menare.
1: Certo.
0: Noi abbiamo fatto, dopo il G8, quando doveva esserci l'altro G8 alla Maddalena, facciamo un importantissimo incontro a Roma. Io partecipai perché ero stato individuato come uno dei 20 dirigenti che avrebbe dovuto dirigere l'ordine pubblico al G8, sì. E facciamo una settimana di full immersion e esaminammo tutti i problemi che c'erano stati a Genova e decidemmo che cosa bisognava fare per non ripetere quei problemi. Una delle cose più importanti fu individuate in tutti i reparti da ordine pubblico d'Italia, individuati il personale che ci gode a picchiare o si eccita nel picchiare, e toglietelo e mandatelo a contare le coperte, perché quelli che vanno fuori devono essere persone che al momento in cui agiscono devono agire solamente per servizio e non per piacere.
1: Certo.
0: Lo dico, ora sono fuori della Polizia di Stato, quindi posso essere sincero.
1: Certo.
0: 80% delle volte sono in maniera che nessuno di noi vuole andare a fare a botte, ma io ho visto alcune volte, purtroppo, che tutto ciò è nato anche da errori delle forze di polizia.
1: Certo.
0: Da allora però si è creata una diversa modalità di formazione. Per cui mentre prima di Genova non erano abituati, parlo dei reparti inquadrati, non parlo della polizia o dei carabinieri in genere, ma i reparti inquadrati non erano abituati alla guerriglia urbana, per cui sfuggivano facilmente al controllo del funzionario e dell'ufficiale. Dopo invece si è modificata la formazione e l'addestramento e sono stati abituati a obbedire ciecamente agli ordini. Attaccate, tornate indietro subito. Non bisogna più lasciare andare le persone, perché altrimenti in situazioni come quelle si va fuori di testa.
1: Lo credo.
0: E l'ordine pubblico, comunque, quando si parla in televisione, la destra dice una cosa, la sinistra dice un'altra, la destra dice i poliziotti, i poveri poliziotti, eccetera, la sinistra dice hanno massacrato i manifestanti. Bene, nessuno di questi può parlare. Te lo dico io, perché nell'ordine pubblico si parla soltanto quando lo hai vissuto, e io l'ho vissuto decine di volte e so perfettamente che cosa succede. Succedono delle cose che sono incomprensibili. Nessuno che vede in televisione un'immagine come quella del collega massacrato a Torino può capire che cosa c'è sotto. Noi che facciamo questo mestiere, o lo abbiamo fatto, lo sappiamo.
1: Certo.
0: E sappiamo che sono delle situazioni assolutamente ingestibili, assolutamente non controllabili.
1: Imprevedibili anche, forse, no?
0: Come?
1: Anche imprevedibili, quindi.
0: Imprevedibili. Uh-huh. E quando finisce un servizio di ordine pubblico e va tutto bene, si torna a casa sereni, tiene un sospiro di sollievo.
1: Certo,
0: quando vedi,
1: lo credo.
0: Quando ci sono queste cose, purtroppo.
1: Certo. Allora, in tutto questo, miei cari amici e amiche di A Tu per Tu, dovete sapere che Pier Nicola Silvis non è soltanto un questore, no? Perché forse, anzi, proprio grazie alla sua attività svolta egregiamente per tantissimi anni, in realtà è una di quelle persone che, nonostante magari aver appeso, non dico al chiodo, come si suol dire, al chiodo la pistola di ordinanza, diciamo così, lui in realtà è anche un musicista, un compositore, ma uno scrittore di libri. Sicuramente la sua formazione lavorativa, quindi sia come tutti gli anni trascorsi nella Polizia di Stato, le indagini a cui ha partecipato, hanno fatto sì che lui diventasse anche uno scrittore di thriller psicologici, ovviamente molto realistici, ma anche appunto un compositore musicale. Allora, in questa prima parte della nostra chiacchierata noi concludiamo questa prima parte con un brano da lui composto, e questa è la bellezza, perché sono tutte forme di arte, arte un po' particolare, ovviamente diverse rispetto ad altre. E poi nella nostra seconda parte, quindi adesso lui ci lancerà, lo faccio diventare anche uno speaker, lui ci lancerà questo primo brano che andremo a sentire da lui composto, e nella seconda parte di A Tu per Tu invece entreremo nel vivo, perché appunto parleremo del suo ultimissimo libro. Quindi lascio a te la parola, Pier Nicola, io ti sto dando tranquillamente del tuo, non dovrei chiamarti forse, cioè non ti ho dato del lei, ci siamo accordati così, quindi ti ringrazio.
0: Non sento niente.
1: Ho detto io ti ho dato del tu sino adesso, così ci eravamo accordati, forse dovrei dire adesso... Lascio
0: non
1: la...
0: sento niente.
1: Non senti niente, adesso mi senti di più? Mi senti un po' di più adesso? Mi senti?
0: Sì, adesso sì.
1: Ok,
0: sì, adesso sì.
1: Io stavo dicendo, adesso appunto ti farò fare lo speaker, quindi sarai tu a presentare questo tuo primo, questa tua prima composizione. È naturalmente preciso che io ti ho dato per tutto il tempo.
0: Va via la voce, Alessandra. Non,
1: va
0: non
1: via
0: penso.
1: La voce, mannaggia. Allora facciamo così, noi adesso lanciamo subito questo primo brano composto da Pier Nicola, poi riprovo a chiamarlo e ci sarà la seconda parte di A Tu per Tu.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme al protagonista di oggi, che ringrazio ancora tantissimo per il lungo racconto che ci ha fatto sulla sua vita lavorativa così importante. E quindi continuiamo a parlare. Però ecco, abbiamo ascoltato una musica da te composta, vero? Mio
3: sì,
2: caro signor,
3: sì, sì.
2: Come signor questore.
3: No, quale signor questore?
2: No, io tra l'altro l'ho detto anche prima, ci ho dato del tu Pier Nicola, ma perché ce l'avamo accordati così, perché sennò possono dire: ma la Sassa come sei permessa di dare del tu a un questore?
3: No, è bello che si torna poi nella vita normale e
2: certo.
3: Torni nonostante la mia età, ma torni con la mente del ragazzo che ero una volta, per cui
2: allora, dice la sua età, ma vi garantisco che anche se in pensione non è anziano, non dire così, su via, non sei anziano.
3: Vabbè. No, il tempo passa, cara. Vabbè comunque,
2: tempo
3: a parte
2: passa.
3: Questo
2: allora fortuna, noi abbiamo ascoltato,
3: me la cavo abbastanza.
2: Sì, direi che te
3: così.
2: La cavi abbastanza, più che abbastanza, dai. Allora, noi in conclusione della prima parte della chiacchierata abbiamo ascoltato una tua composizione, perché il bello di te è che oltre a scrivere libri componi anche.
3: Sì, è una cosa che ho un po' di orecchio musicale, ma è una cosa di famiglia, ce l'hanno anche i miei fratelli, mia madre, e quindi mi diletto a suonicchiare così il pianoforte, ma ha orecchio. Se non che poi ho composto vari pezzi anche col computer, l'ho fatti in questi anni, eccetera. Poi ho scoperto che c'è un'app di intelligenza artificiale molto buona, ho passato questi miei brani attraverso quest'app di intelligenza artificiale musicale e che li ha arrangiati in una maniera meravigliosa. Quindi voglio dire, sono brani miei, solo che sono stati arrangiati non da un musicista, ma dall'intelligenza artificiale.
2: Vabbè,
3: e se non lo sente, non sembra che siano cose fatte così a livello domestico, e quindi mi ci diverto. Ma se poi qualcuno come me lo chiede, io volentieri li faccio sentire, perché mentre prima mi vergognavo magari, perché adesso con l'intelligenza artificiale sono, diciamo, ascoltabili, diciamo.
2: Certo,
3: così.
2: Certo. Ma arriviamo adesso a parlare con
3: te. È solo un gioco questo, un divertimento.
2: Vabbè.
3: Mio personale.
2: Voglio dire, è un bel gioco, perché tu dici un gioco, e chi ti dice che magari col passare del tempo non diventi soltanto un gioco, ma un po' come anche il tuo scrivere, che non è più un gioco, ma voglio dire, è proprio un qualcosa che ormai fa parte della tua vita, perché di libri ne hai scritti tantissimi.
3: Sì, è complicato, sì, è diventata una cosa complicata quella, sì, di scrivere libri.
2: Insomma, quindi voglio dire, tutto, cioè, può sembrare un gioco, ma poi gioco non è, per carità. Allora, arriviamo invece a parlare un po' di te scrittore, no? Quest'ultimissimo tuo libro, quindi l'ultimo libro di Pier Nicola Antonio Silvis, 11 sorelle, ambientato a Rimini un po' di anni fa, nel 1988. Ma prima di addentrarci nella stesura, quindi nella genesi anche poi di questo libro, in realtà perché hai deciso di dedicarti a quest'arte, a questa forma di arte, la scrittura?
3: In realtà non è stata una decisione. Io, da quando ero ragazzino, da 13-14 anni, che ho cominciato a leggere Il segretissimo di Mondadori, Gianni Mondadori, li divoravo, e sono un creativo. Creavo sempre trame, avrei sempre voluto fare, il mio sogno era fare il regista cinematografico, ma naturalmente poi col padre avvocato ho finito che sono laureato in legge. La mia creatività è rimasta sempre. Poi è successo questo, che facendo il funzionario di polizia, poi il dirigente e tutto, però ho cominciato a conoscere davvero la realtà del mondo delle investigazioni, di come si fanno davvero delle indagini.
2: Sì.
3: Per cui decisi che avrei scritto un libro prima o poi. Naturalmente non ho avuto il tempo di farlo, perché per scrivere un romanzo bisogna avere la testa, bisogna avere delle tecniche, bisogna conoscere, è un lavoro.
2: Ah,
3: però
2: certo.
3: Poi nel 2003, nel 2004 decisi che ero diventato abbastanza grande, e ci provai, e ebbi la fortuna che la Fazzi, su 100 romanzi thriller che doveva che ricevette, perché volevano pubblicare un thriller, scelse il mio. E da lì, nel 2006, è cominciata questa cosa parallela, che è stata anche difficile gestire con il lavoro ufficiale, quello da dirigente di polizia.
2: Certo.
3: E poi dal 2017 ho potuto dedicarmi solamente a questo, diciamo così, dopo la pensione.
2: Io ne cito soltanto alcuni, penso agli illegali, premio selezione bancarella 2020, storia di una figlia, la pioggia è nel 2023 l'errore, ma nel 2022 ti posso garantire che questo sarà uno dei due libri che io andrò a comprare, libreria, Amazon, insomma si possono comprare ovunque, perché mi interessa tantissimo. Tu nel 2022 hai pubblicato il saggio Capire la mafia, edito dall'università Lewis.
3: Dimenticavo, importantissimo, che la Lewis non è un'università,
2: non è proprio l'ultima all'università, insomma, e lo dice una che ci lavora all'università.
3: Allora là è successa una cosa anche divertente, se vogliamo.
2: Sì.
3: Mi avevano chiesto di insegnare criminalità organizzata a un master della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo, master in criminologia,
2: sì.
3: E io ho accettato, per 2 anni ho insegnato criminalità organizzata di stampo mafioso, organizzata insomma.
2: Sì.
3: Se non che mi sono trovato ad avere un sacco di materiale di studio,
2: che
3: è un peccato che uno poi butta. È un peccato metterlo in computer. Allora, il caso vuole che quando tu pubblichi un romanzo, tu non sai mai chi lo legge.
2: Certo.
3: Cioè, tu lo pubblichi e non saprai mai. Insomma, io ho scoperto di avere dei lettori incredibili, non dirò chi sono, perché
2: no,
3: sono anche persone conosciute.
2: Non diciamolo.
3: Ma uno di questi era il rettore della Lewis.
2: Cioè, giusto,
3: allora,
2: un piccolo personaggio, insomma.
3: Sì, allora mi sono messo in contatto, ho detto: senti, io c'ho tutto sto materiale, perché ho fatto, ti va di pubblicare un saggio sulle mafie? Perché voi siete un'università di... Sì, come no, man, ci organizziamo. Insomma, l'ho fatto ed è venuto fuori questo piccolo saggio, che è un libretto piccolo, però... È cattivo, nel senso che io non è che esamino Cosa Nostra, una mafia, cerco di trovare il DNA del concetto di mafiosità,
2: sì,
3: a livello nazionale ma anche a livello mondiale, e quindi è uno studio anche analitico, però credo di averlo fatto in una maniera particolare, forse anche intelligente, anche questo mi parlo addosso, perché non c'è la dinamica, l'esegesi delle singole formazioni mafiose, no. C'è uno studio delle modalità operative di tutte le mafie nazionali e mondiali, ma alla fine, da tutto questo studio riesco a trarre poi il DNA dell'organizzazione mafiosa tipica, che non è il denaro, ma è il potere. Quindi se tu non è facile da leggere, perché per quanto piccolo, però è pieno di eventi, di cose e di spiegazioni. No, eventi neanche tanti, se vogliamo, perché non è che sarebbe stato poi inutile, superfluo, anche brutto fare l'elencazione delle stragi, delle morti, non è quello. È un'elencazione di eventi politici all'interno della mafia, delle organizzazioni mafiose, insomma, un libro un po' particolare. Però ne sono stato contento, tant'è vero che perfino adesso, a maggio, mi hanno invitato a un festival, non mi ricordo dove, in cui vogliono parlare proprio di Capire la mafia, sì, di questo libro.
2: Certo.
3: Va bene.
2: Quindi questo io anche perché chi conosce Alessandra, non solo Alessandra Sassa Speaker, ma chi conosce Alessandra sa perfettamente quanto io sono fissata con determinati libri, tipologie di libri. Quindi quando io ho scoperto...
3: Hai toccato il filo, perché non sento più bene.
2: Ho toccato il filo, mannaggia, io non devo toccare questo filo, adesso dovresti risentirmi, dovresti risentire. Io sto dicendo che chi conosce Alessandra, non solo come Alessandra Sassa Speaker, sa che io sono veramente molto fissata con determinati libri. È uno di questi, quando appunto io non posso non avere in casa con me un saggio come Capire la mafia. Ma vorrò avere in casa anche il tuo nuovissimo libro, ovvero un thriller, 11 sorelle.
3: Sì.
2: Com'è nato 11 sorelle?
3: 11 sorelle nasce in una maniera particolare, perché nel 2023 io ho scritto un romanzo che si chiamava L'errore,
2: sì,
3: da cui era una storia, diciamo, una storia d'amore finita male, ma non nel senso che tu pensi come amore, come l'amore criminale,
2: non
3: è quello.
2: Non come
3: esatto. È una storia diversa. Tant'è vero che era stato anche opzionato da un regista per farne un film,
2: sì,
3: da un regista importante, però poi non si trova il produttore, quindi per ora è ancora nel limbo. Nel 2023 la mia casa editrice, la SEM, fu inglobata dalla Feltrinelli, che fece un aumento di capitale, e io poi a un certo punto la mia casa editrice, quella originaria con cui ero, non ce l'avevo sostanzialmente più, e allora ho avuto dei contatti con altre case editrici, e il direttore editoriale di questa casa editrice con cui ebbi dei contatti nel 2024 mi disse: ci fai un altro personaggio? Ce lo fai dall'88-89 fino al 2000? E dico: ma perché così lungo? Se non è facile un periodo così lungo. E disse: no, perché il 90 è l'anno delle grandi illusioni, doveva ancora nascere Tangentopoli, della politica, la Seconda Repubblica. Il 2000 invece le illusioni erano finite. È affascinante se ci fai tutto questo arco. Dico: ma non è facile fare un'indagine che dura 10 anni, ragazzi.
2: Esatto.
3: Non è...
2: esatto.
3: E vabbè, ma se tu sei un professionista ce la puoi fare. Ci ho messo 1 anno e 2 mesi, l'ho fatto effettivamente, ed è 11 sorelle. Che io è tutta trama di fiction.
2: Sì.
3: Naturalmente le modalità investigative, i rapporti fra poliziotti, con i carabinieri, con i magistrati, eccetera, sono realistici, quindi se uno lo legge sa come funzionano le indagini, sia nelle modalità proprio operative spicce, sia anche con i paletti che ti mette il codice penale e il di procedura penale, perché è facile fare una fiction in cui va tutto bene e nella realtà tu hai dei paletti fortissimi che da parte delle norme. E io ho cercato in qualche modo nei miei romanzi, in questo come negli altri miei romanzi, di far sentire le norme e farle funzionare più che spiegarle, perché altrimenti diventano dei trattati di procedura penale. Diciamo che il romanzo scorre, ma scorre secondo i binari reali, diciamo così. Poi la trama è di fiction. Il serial killer di questo romanzo, peraltro, è di fiction fino a un certo punto, perché poi ce n'è uno vero arrestato negli Stati Uniti d'America che somiglia molto, e mi sono detto: ma anziché inventarmene uno, ce l'ho già, più o meno faccio qualcosa di simile a questo personaggio, che fa schifo, se devo essere sincero, come quello del romanzo, forse anche di più.
2: Sì.
3: E quindi ho creato questa, e ho creato inoltre questa collega. Io avevo già creato un funzionario di polizia, Renzo Bruni, in Formiche, la lupa, gli illegali e la pioggia, che ha avuto anche un certo successo. Però questo editore mi disse: faccio un altro personaggio. Allora ho creato Caterina Barone, una giovane commissaria catanese che va a Rimini, e a Rimini gli succede di incontrare il male nella sua forma più pura. C'è questo killer psicopatico che ha questa terribile malattia di voler uccidere le donne. Ma il romanzo è più complesso di così, perché ci sono poi delle evoluzioni, delle involuzioni particolari fino alla fine, insomma. Poi non è chiaro che non si possono spoilerare troppo.
2: No, perché bisogna acquistare il libro, che ovviamente basta andare su qualsiasi piattaforma online che abbiamo ormai oggi, oppure nelle librerie. Io chissà, adesso ci sarà un work in progress, vediamo di farti arrivare a Torino alla presentazione del libro, e poi chissà, magari ti vedremo, non so, quest'anno al Salone del Libro, chissà.
3: Ma non lo so, io non
2: vedremo.
3: Lo so, perché io mi sono autopubblicato questa volta, sono senza casa editrice, quindi non ho, sono l'editore di me stesso.
2: E
3: devo
2: forse
3: essere sincero, è una cosa che mi ha fatto molto piacere.
2: Certo.
3: Perché poi la casa editrice con cui mi ha costretto a fare il libro che durava 10 anni, un'indagine di 10 anni, poi in qualche modo dovevano iniziare una collana di gialli, e alla mia agente hanno detto: sì, no, questo è un libro bellissimo, forse inizieremo con questo, però tra un mese ti diamo la cosa definitiva. Dopo un mese l'hanno chiamata, ha fatto: sì, iniziamo la collana di gialli, ma non con Silvis, ci serve un nome più importante. E allora io sono rimasto, allora mi sono girato le scatole, anziché aspettare altri contatti, ho fatto: beh, ora me la vedo io con Amazon, tanto adesso sai cos'è? Che l'editoria si sta modificando, per cui il self-publishing sta diventando il motore portante, e fa un fatturato pazzesco, superiore a quello delle case editrici. Però è chiaro, il self-publishing possono pubblicare tutti, ma il presupposto è che devi scrivere un libro fatto bene, con una bella copertina, un bel titolo,
2: certo.
3: Senza strafalcioni. io un po' ormai sono un professionista, dopo 10 libri che ho scritto so come si fa.
2: E beh, sì, direi.
3: Quindi direi. Mi sono preso il rischio, mi sono lanciato su Amazon e devo essere sincero, non mi sta dando anche delle soddisfazioni, ma siamo soltanto ad inizio, adesso
2: certo.
3: Devo andare avanti, insomma, tutto questo.
2: Si continua. Allora, in conclusione della nostra chiacchierata, della nostra lunga chiacchierata, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato, che hai dedicato ad Tu per Tu e ai nostri amici e amiche in ascolto. C'è ovviamente in chiusura un rito, quindi chiedere all'artista di farsi pubblicità sulle proprie pagine social e poi fare quello che prima non sono riuscita perché ho mosso un cavetto e quindi ahimè era andata via la tua voce. Sarai proprio tu a lanciare una delle tue composizioni, la seconda delle due che abbiamo scelto insieme, in chiusura di questa bella chiacchierata che, appunto, ripeto, ti ringrazio immensamente. Quindi proprio lascio la parola a te, Pier Nicola.
3: Allora, in primis voglio dire che un'ultima cosa sul romanzo, molto veloce.
2: Certo.
3: Non si tratta di un romanzo d'azione, io non amo i romanzi d'azione, non amo quelle cose dove si spara, eccetera. È un romanzo psicologico, un thriller psicologico molto forte, in cui Caterina, la protagonista, è una persona, è una collega, una funzionaria di polizia sola, con un passato complicato, ma è un romanzo che quindi stimola determinate sensazioni psicologiche, non certamente pistole o fucili o sparatorie e cose di questo genere. In secondo luogo dico che il pezzo che vi farò ascoltare si chiama Sant'Anna perché quando l'ho composto l'ho dedicato alla strage di Sant'Anna di Stazzema, la strage nazista di Sant'Anna di Stazzema,
2: sì,
3: dove ci furono 650 morti fra donne, bambini e persone anziane. E quindi ho composto questo pezzo per un immaginario film che esisteva solo nella mia testa, ma il pezzo comunque c'è e io ve lo faccio ascoltare.
2: E noi ti ringraziamo tantissimo. Invece, in ultimissimo, le tue pagine social, non so se sei social o meno, ti possiamo seguire su qualche app, che sia Facebook.
3: Devo essere social perché devo promuovere il libro.
2: Esatto.
3: Quindi non posso non farlo.
2: Quindi
3: Facebook e sì? Instagram sicuramente.
2: Okay, con il tuo nome, quindi facilmente.
3: Poi c'è anche TikTok, ma lì non so.
2: Ah, anche
3: ci sto
2: TikTok.
3: Lavorando.
2: Ah, però vabbè.
3: Devo fare, sì, vabbè, forse per me non lo farei, ma lo devo fare perché
2: certo,
3: comunque
2: certo.
3: I libri, se non li promuovi, non esistono.
2: È vero,
3: sappi.
2: Questo è verissimo, quindi mi raccomando, acquistate anche voi i suoi libri perché secondo me meritano veramente tantissimo. Quindi un grazie ancora immenso a Pier Nicola Antonio Silvis, a Pier Nicola, per tutto quanto ci
3: grazie
2: ha omaggiato questa sera in A Tu per Tu. Buon ascolto a tutti, adesso andiamo ad ascoltare appunto insieme la sua ultima composizione, una delle sue composizioni.
3: Ciao a tutti. Ciao a tutti e grazie Alessandra, sentiamoci. Ciao.
2: Assolutamente.

0: Sono le 23:46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala, partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola, con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozioni. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo. Giovedì sera le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. I giocatori, i cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo, venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 0554441 78. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 0558447844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 9428 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 0 55 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti con sede a Barberino di Mugello cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 0 55 8 418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 0 55 8 4 5 6 7 8 7. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0 55 8 4 5 7 8 4 4, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 0 55 8 4 9 8 2 4 0.
9: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Radio Mugello.
10: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiosi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: È 1:34.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.